carica e tutta questa cosa che si pera. E se non erano queste sconate, perché si arricchivano tutti i ranciani, poi arrivano a spalare con i monani, i canchisti. Rancunta stava a chiamare i tatuati, i giupaini, i catacchi, 67, 90, 26, 55. Già vi parlare con Apa, riportare con il suo alcun con la cascanza di comunità con Apa, pari tutti, che andiamo a fare amplitù modulata, nessun punto AM, poi arricchiamo spazio cascanza, e poi con la mamma non sono tutti, guardiamo un rancunto per capanza, stavamo su cascanza, cascanza. Però rancunta che è dato molto a bere, mi sa quanta di monchici, ti mangia che sono tutti, guardiamo tutti, imagine que os paganistas estão com a igreja nativa, mas na casa, o avacuna samaspani casa, o diamante avacuna mike, o que faz casa em quadri, mas a campe casa, não é só esta corna casa, não é casa de ranco avacuna. Então, saber, já igreja nativa casa para lá de cruz, com canto na planta, o que é muito atractivo, porque cai de telefone, chusa, que tu casa, não é de cruz, que é de cruz, não é para canto na planta.